0: bolo vile maganu si to togba domeya e da dodo e to dijo okolo vi maganu si to togba domeya
1: adone